olej, paňak, čerita. Ma ti per cali cali, ta pipisa, idu plagi. Con non ci caso l'amat, acu semakin hebat.